le ba se ready for se feke le di ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa galang straight ka palama ka tella di tla go ke patoro ya ra le ba se ready for se feke le di ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa

0: maseke. Ay, kiti wazala wana aiken. Ay, bizo po ni sama peki. Tena machaya maninga manini.
1: Atini bo.
0: Maseke. Ay, kiti wazala wana aiken.